0: La Parenzana. Attualità della nostra città.
1: Quest'anno scolastico i banchi di scuola a Parenzo hanno accolto 146 alunni di prima elementare e tra di loro anche 8 che hanno iniziato la scuola elementare italiana Bernardo Parentin. Com'è stato il primo giorno e dell'altro? Ancora ci parla la nuova direttrice della scuola, Virna Ovčarić.
2: Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Centar. Con l'inizio di questo nuovo anno scolastico, per me inizia un percorso nuovo e molto importante. Ho assunto infatti l'incarico di direttrice della scuola elementare italiana Bernardo Parentin di Parenzo, una scuola alla quale sono profondamente legata e nella quale lavoro da tanti anni. Ecco, iniziamo l'anno scolastico con entusiasmo e tanti progetti. Quest'anno abbiamo accolto 8 alunni della classe prima, ai quali auguriamo un percorso scolastico sereno e ricco di curiosità, amicizie e nuove scoperte. Uno dei punti di forza della nostra scuola sono proprio le classi poco numerose. Questo ci permette di lavorare in maniera quasi individuale con ciascun bambino, rispettandone i tempi, le capacità e le necessità. Possiamo anche seguire con attenzione i progressi didattici e intervenire rapidamente quando emergono difficoltà, ma significa anche poter fare di più, seguire il loro comportamento, una loro preoccupazione, di una fragilità emotiva o semplicemente un momento in cui hanno bisogno di essere ascoltati. Ecco, vogliamo che ogni bambino possa sentirsi visto, ascoltato e valorizzato. Particolare attenzione sarà dedicata anche alla lingua italiana, agli alunni che ne avranno bisogno. Offriremo ore aggiuntive di potenziamento linguistico perché desideriamo che tutti possano vivere la scuola italiana con sicurezza e serenità e sviluppare pienamente le proprie competenze linguistiche. Allo stesso tempo vogliamo guardare oltre i confini della nostra scuola. Uno degli obiettivi di quest'anno è muovere i primi passi per entrare nel mondo Erasmus, creando nel tempo nuove possibilità di incontro, collaborazione e scambio con altre scuole europee. Crediamo che conoscere altre realtà sia un'enorme opportunità di crescita sia per gli alunni che per gli insegnanti. Quest'anno è partito anche un nuovo progetto, un programma dedicato agli alunni dotati in arte, realizzato in collaborazione con Dea Zuric, nostra ex alunna, e questo per noi ha anche un significato particolare. Vedere una persona cresciuta nella nostra scuola ritornare con le proprie conoscenze e competenze per offrire qualcosa alle nuove generazioni rappresenta perfettamente quel senso di comunità che vogliamo rafforzare. La stessa attenzione sarà rivolta anche agli alunni che incontrano delle difficoltà. Cercheremo di arricchire la scuola con strumenti e materiali maggiormente adeguati ai diversi bisogni educativi e di creare possibilità di consulenza. Un'altra priorità sarà rafforzare ulteriormente la collaborazione con la comunità degli italiani di Parenzo e con l'asilo Paperino. Con l'asilo in particolare vogliamo creare sempre più occasioni di incontro, laboratori e attività comuni affinché i bambini prescolari possano conoscere la scuola, gli insegnanti, gli alunni già prima dell'iscrizione, per rendere ciò questo passaggio qualcosa di naturale, piacevole, familiare e non solo un salto in un ambiente sconosciuto. Vorremmo inoltre riavvicinare le famiglie di Torre, dove in passato la nostra scuola aveva una presenza molto più significativa, e questo significa creare nuove occasioni di incontro e anche cercare soluzioni concrete che possano rendere la nostra scuola più accessibile alle famiglie di quel territorio. Ci aspetta quindi un anno intenso, ma ricco di possibilità. Il mio desiderio, assumendo questo nuovo incarico, è che la nostra scuola continui a essere una piccola grande comunità nella quale i bambini, gli insegnanti e le famiglie possano sentirsi accolti e nella quale tradizione e innovazione possano crescere assieme. Ecco, auguro ai nostri alunni, alle loro famiglie e a tutto il personale scolastico un sereno e felice anno scolastico e ringrazio Radio Centar per questo spazio e per l'attenzione dedicata alla nostra scuola.

0: Sabato 26 settembre a Parenzo si terrà la terza edizione della manifestazione dedicata alla canzone e alla figura della mula de Parenzo. Manifestazione organizzata dal Museo del Territorio Parentino che unisce educazione, gastronomia, storia e musica. Di più ci dice la responsabile del centro interpretativo, la mula di Parenzo, Sabina Damiani.
1: Ecco, allora sabato abbiamo la terza edizione della giornata dedicata alla nostra mula de Parenzo. È una giornata all'insegna della tradizione, dell'arte, della musica, ma anche un po' della contemporaneità, perché dall'inizio di questo festival cerchiamo di comunque portare anche la nostra mula de Parenzo nel giorno d'oggi. Il programma consiste nel abbiamo due laboratori, dalle ore 9 c'è il laboratorio di preparazione del baccalà che viene condotto dai cuochi Ennio Dekovic e Stanislav Poropat. Per questo laboratorio c'è bisogno di prenotarsi al numero di telefono 091 4323 745. E abbiamo anche un bellissimo laboratorio di infeltimento del sapone, che sia per bambini che per adulti, quindi si può venire insieme, e entrambi si tengono nel piano terra del museo di Parenzo. Il laboratorio di infeltimento lo conduce la nostra curatrice ed etnologa Volta Vamuk del museo, e anche per questo laboratorio la prenotazione è obbligatoria allo stesso numero. E poi da mezzogiorno ci sarà la degustazione del piatto di baccalà che è stato preparato in mattinata, e quindi è una degustazione aperta a tutti, gratuita, e si terrà nel cortile del museo e sono tutti invitati. La sera invece abbiamo al centro visitatori in piazza, centro visitatori La Mula de Parenzo in Piazza della Libertà, alle ore 19, l'apertura della mostra dell'artista Ida Blažičko intitolata Niti, ovvero Fili, ed è una mostra proprio pensata per quello spazio dove con un'installazione di tessuto e luci l'artista vuole creare un dialogo tra lo spazio e il suo lavoro, e quindi invito anche a partecipare a questa apertura. E la giornata la chiudiamo alle ore 20 nel cortile del museo, ovvero al caffè Lapidarium, con il concerto della band Music City di Pola, che terranno un concerto di musica di nuovo gratuito e aperto a tutti, quindi vi aspettiamo numerosi a questa giornata dedicata alla nostra mula.

0: Qualche giorno fa, cioè martedì 22 settembre, Anton Toni Pauletic di Varvari ha celebrato il suo 100° compleanno nel cortile di casa. Si sono riuniti figli, nipoti, pronipoti, parenti, amici e vicini di casa per riabbracciarlo, fargli auguri e festeggiare insieme questa giornata speciale. Ai festeggiamenti si sono uniti anche il sindaco di Parenzo Persurice, la sua vice Basanić Šuš e il presidente del comitato locale di Varvari e anche vicino di casa e di Struja. Pauletic conserva ancora un'ottima memoria e ha condiviso volentieri con gli ospiti ricordi, riflessioni ed aneddoti della propria vita, attraversando anni di guerra e di pace, rievocando la quotidianità di un tempo. Vive tuttora nella sua casa natale, eretta nel lontano 1831, dove ha trascorso l'intera esistenza. Insieme alla moglie Elvira ha creato un patrimonio di affetti e valore, sostenendosi e lavorando sempre l'una a fianco all'altra, come continuano a fare ancora oggi. Dal loro matrimonio sono nati due figli e oggi la famiglia si arricchisce di 4 nipoti e 2 pronipoti. Il festeggiato ha trascorso la maggior parte della sua vita lavorativa nella cava di Kirmignacco come caposquadra per l'azienda Kamen Pisino e poi alla Laguna Commerz. Dopo il pensionamento si è dedicato all'agricoltura, in particolare alla frutticoltura, producendo frutta sia per il consumo familiare sia per la vendita. Ha guidato l'automobile e usato il computer fino a qualche anno fa, fino all'età di 91 anni, e ancora oggi segue i fatti di cronaca quotidiana. Anche la moglie Elvira è in piena forma, tanto da aver preparato per l'occasione degli eccellenti crostoli, cioè chiacchiere. Il sindaco si è congratulato con il festeggiato per questo straordinario traguardo, consegnandogli un dono simbolico e augurandogli che la salute continui ad accompagnarlo, permettendogli di avere ancora molti momenti felici, circondato dall'affetto di figli, nipoti e pronipoti.
1: L'angolo della musica.

Gentili ascoltatori, per oggi è tutto. Ci sentiamo tra 7 giorni.